0: ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ചാനൽ
1: രാഗം 24/7 എനി ടൈം ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്. ഇൻ ടുഡേസ് കർണാട്ടിക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം യു വിൽ ബി ലിസണിംഗ് ടു വോക്കൽ റിസൈറ്റൽ ബൈ ശ്രീമതി ധൂളിപ്പാള വാസവി, സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ വയലിൻ ബൈ ശ്രീമതി ബി വി ദുർഗാഭവാനി ആൻഡ് ഓൺ മൃദംഗം ബൈ ശ്രീ ബി സുരേഷ് ബാബു.
2: രാഗം നിരന്തര ഭാരതീയ സംഗീത ശ്രവന്തി. ఈనాటి కర్ణాటక సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీమతి ధూళిపాళ వాసవి గారి గానం వింటారు. వాద్య సహకారం వయలిన్ శ్రీమతి బివి దుర్గా భవాని, మృదంగం శ్రీ బి సురేష్ బాబు.
1: ఫస్ట్ లిజన్ టు త్యాగరాజ కృతి భక్తి బిచ్చమీయవే ఇన్ రాగ్ శంకరాభరణం సెట్ టు రూపక్తాళ్.
2: ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముందుగా భక్తి బిచ్చమీయవే శంకరాభరణం రాగం రూపకతాళం త్యాగరాజు కీర్తన వింటారు.

Sa ni da ga ma ga ni da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da ma